0: facile amore, la sonja sopra d'ora, la sonja come sera.
1: Ce la possa di la toile.